0: Chiquita Movida en la Ventana presentando su primer disco y el primer regalo en directo, T Mayor.
1: Buonanotte a tutta la ventana, il piccoli di Chiquita Movida ti portano un'alta nota in T maggiore.
2: Che non sol che non me pique y una lluvia que cale, una canción de amor de Robe que nunca cae.